0: Radio Fiesta.
1: Sono opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di